0: Sounds like a good time. City FM.
1: Ricordo che dopo TG2 stasera andrà in onda la prima puntata della Terra Contumpia, il fantasma della rivoluzione. Si durerà.